per mai. Riam, e si hai rotto mai. Entrana, fiei hai affuor mai. Per fine, storan mi hai di armai. Papira, estamen famai.